0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
0: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
0: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso di

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
6: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
5: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
7: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi di extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
5: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherè verso Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

wasabi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto. Tu sei

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon giovedì. C'è questa notizia che è stata diffusa stanotte sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo il magazine Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Sicuramente nel corso della mattinata avremo aggiornamenti sul suo stato di salute, quindi parleremo di questo. Parleremo anche della scomparsa di Peppino Mazzullo, la voce di Topo Gigio per oltre 40 anni, e poi parleremo di notizie che fanno parte della cronaca rosa, dei gossip. Ecco, c'è l'immagine, il video di questa donna che pesta l'abito a Kate rischiando di farla cadere, ma c'è anche una reazione bella, devo dire, da vera principessa da parte appunto di Kate. E insomma, parleremo di questo. Parleremo di Beatrice Valli, che dedica una frase d'amore al suo compagno Marco Fantini per i 35 anni. E poi torneremo a parlare di televisione, perché ieri è uscita ufficialmente la notizia, data anche in prima persona da parte di Barbara D'Urso, che parteciperà come giurata a Ballando con le Stelle. Tra l'altro parleremo anche di un canale YouTube dove ci saranno contenuti anche, devo dire, importanti, che coinvolgeranno il pubblico. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e insieme soprattutto alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1. Morire.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica. Allora, è di questa notte la notizia su Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Al momento, ripeto, non abbiamo altre notizie, ci saranno sicuramente altri canali ufficiali che daranno aggiornamenti sul suo stato di salute nel corso della giornata.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

0: sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì. Allora, qui si parla di crisi, era già nell'aria, ne ho parlato credo anche prima dell'estate. Allora, sembra esserci una conferma alle recenti voci di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Secondo quanto riportato dal numero Chi in edicola, una delle coppie nate in un reality più seguite dal pubblico non vivrebbe attualmente sotto lo stesso tetto. Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. La coppia avrebbe semplicemente scelto di affrontare questo periodo delicato lontano dalla pressione dei riflettori, lasciando aperta la possibilità di capire quale sarà il futuro della relazione. Quindi questo va a confermare le voci che circolavano già da tempo su una presunta crisi. Allora, secondo settimanale Chi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vivrebbero più sotto lo stesso tetto.
2: Radio Italia 1.

Allora, tra poco daremo uno sguardo alla situazione meteo, forse c'è già una proiezione per il fine settimana. Allora, il tempo sarà stabile ovunque, ma al nord-ovest le previsioni danno una nuvolosità che durerà anche poi nei prossimi giorni, con una diminuzione delle temperature, ma ne parleremo tra poco. La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: passare dalle canzoni che stanno d'estate, no? Di spiaggia, di salsedine, di Coca-Cola con ghiaccio e una bella fetta di limone, ecco, alle canzoni autunnali, invernali e un attimo. Allora, mettiamoci in mezzo l'autunno, perché per arrivare poi all'inverno ci vuole poco, ma abbiamo ancora qualche settimana di tregua, soprattutto per le temperature che poi scenderanno purtroppo anche nei prossimi giorni. Dico questo perché c'è la nostra fiammetta che ha voglia di canzoni autunnali.
1: Ciao Davide, buongiorno. Come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, grazie. Intanto buon giovedì a tutti.
0: Grazie.
1: Davide, ascolta, siccome sono stufa di queste canzoni, ecco, estive, mi metteresti una bella canzone autunnale?
0: Autunnale.
1: Vorrei Babbo Natale, ma non me la metti.
0: Beh,
1: quindi mi metteresti
0: presto
1: quella autunnale. Scegliela tu.
0: La canzone autunnale.
1: Una dell'anno scorso. Un bacio grande, grazie. Ciao, col cuore.
0: Ciao.
1: Dai, è tempo di castagne e polenta, basta questi ombrelloni.
0: Però dai, quanto ci mancano gli ombrelloni. Ah, ha aggiunto un altro messaggio.
1: Comunque io in un negozio famoso che non posso fare il nome, ho già comprato le cose di Natale, Davide.
0: Dai.
1: Vero che le hai comprate anche tu?
0: Allora, sinceramente, ancora no. Anche perché ho tanta roba dell'anno scorso per quanto riguarda Natale. Ma prima c'è Halloween e festeggiamo l'autunno. Poi là Halloween e quindi ci sono ancora tante settimane prima che arrivi Natale. Però ci sta. Guarda che secondo me in molti, no, faranno come hai fatto te. Inizieranno poi ad addobbare l'albero di Natale già a novembre. Io lo so perché molti lo fanno e iniziano a far arrivare il Natale

chissà perché questa canzone mi dà l'idea di una domenica autunnale passata sul divano a casa quando si era un po' più piccoli con fratelli, sorelle, chi li aveva o chi li ha ancora, ecco, insieme a guardare un po' di TV, a sfogliare TV, sorrisi e canzoni, a chiacchierare, a parlare, che meraviglia. Vabbè, ecco il lato positivo dell'autunno, che si inizia a stare un po' di più a casa e ci si gode, no, il tepore e anche le persone che abbiamo intorno, il tepore di una casa. Va bene, allora un abbraccio alla nostra Fiammetta che ha già comprato gli addobbi per Natale. No, non dico che ha già comprato le palle per l'albero di Natale, perché secondo me ha già preso, che ne so, qualche pupazzetto, vero? Un bacione.

Beh, ascoltando le parole di questa canzone, la nuova canzone delle Bambole di Pezza, devo dire che questo è un brano autunnale, no? Allora, viva l'autunno, è vero, qualcuno mi ha pure scritto, è il momento delle castagne, della polenta, della cioccolata calda, e qui stiamo iniziando, cioè, a parlare di cose che mi fanno venire voglia davvero di una bella tazza di cioccolata calda. Allora, abbiamo la notizia, sì, praticamente, sapete, c'è un video che circola sui social, c'è stato questo piccolo incidente che ha subito trasformato in un momento di leggerezza la situazione per Kate Middleton durante la premiere londinese di Digger, il nuovo film di Tom Cruise, diretto appunto da un famosissimo regista. La principessa stava raggiungendo il red carpet insieme a Marcus Ryder, amministratore delegato della casa di produzione del film. A un certo punto una signora, Tavernier, ha accidentalmente calpestato lo strascico dell'abito di Kate, facendole perdere per un istante l'equilibrio. Ecco, a un certo punto lei si è immediatamente scusata. Kate ha sdrammatizzato con una bella risata, continuando poi serenamente il percorso verso il red carpet. Quindi praticamente c'è questa immagine che ha fatto il giro del mondo, sempre attraverso i social.

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

0: Salmo con Flashback. Allora, Beatrice Valli ha voluto condividere con i suoi follower un viaggio nei ricordi. Infatti, in un carosello pubblicato su Instagram festeggia il compagno Marco Frantini, che il 29 settembre ha compiuto 35 anni. Un bacio a Venezia, una passeggiata in montagna con una delle bimbe sulle spalle, un selfie davanti allo specchio e serate più eleganti trascorse insieme. Questi sono alcuni dei tanti momenti che l'influencer 31enne ha scelto per raccontare la vita costruita insieme negli ultimi 12 anni. Non posso desiderare altro, grazie per l'uomo, il papà, il compagno di vita che sei. Auguri, amore mio immenso, ha scritto teneramente l'influencer rivolgendosi al marito.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso.

0: poco, nella seconda ora, parleremo di un'app per fare figli. Non nel senso che questa app vi fa trovare l'anima gemella, e con l'anima gemella poi il governo cerca appunto di invogliare i giovani a fare più figli, ma ne parleremo tra poco. Non succede in Italia.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10:03.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, 50enne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguite, ma ha continuato a respirare e, su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore, è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee, sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. La tua musica.

0: vita.
1: Beh, questa ragazzi è una notizia che ha fatto il giro del mondo. Pensate, un computer quantistico basato su un processore IBM ha completato in soli 19 secondi, e ripeto 19 secondi, un compito che richiederebbe più di un secolo di calcoli con un super computer, in pratica un computer di quelli, anzi è un computer ancora più intelligente di quelli che usiamo noi. Ecco, questo è il risultato, non ancora sottoposto a revisione, fra pari per la pubblicazione, condiviso su una piattaforma di ricercatori di una startup di San Francisco. Cioè, pensate, questo computer, un computer quantistico, in soli 19 secondi ha praticamente completato un compito che richiederebbe più di un secolo di calcoli.
2: Radio Italia 1.

0: Vabbè ragazzi, nel mondo succede anche questo, è un'app per fare figli, cioè per incontrare l'anima gemella e poi fare figli. Allora il governo di Singapore si trasforma in Cupido per i suoi giovani per fronteggiare una crisi demografica diventata ormai una questione sempre più stringente. È nata questa app, la First Date, una nuova piattaforma di incontri destinata ai dipendenti del settore pubblico tra i 21 e i 35 anni. L'obiettivo non è soltanto favorire qualche nuova conoscenza, ma creare le condizioni perché i giovani possano instaurare relazioni durature e eventualmente arrivare al matrimonio e alla formazione di una famiglia. Una strategia decisamente particolare che inserisce questo, appunto, questa app digitale all'interno delle politiche con cui il paese cerca di contrastare il progressivo invecchiamento della popolazione. Beh, certo, no? Invoglia i giovani a incontrarsi, mettere su famiglia e a fare figli.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Vallesi, le amiche. Ragazzi, sono passati 36 anni e questa è la scelta di Sara da Torino al 347 049 3131, il numero di Radio Italia 1. Allora, stavo leggendo questa notizia che ieri ha davvero allarmato tutto il mondo. Sapete, no? Si è pensato all'inizio di un dirottamento del Fly Dubai, ecco il volo che praticamente aveva inchiodato ai monitor e alle TV milioni di persone per la paura appunto di un dirottamento. In realtà era praticamente atterrato, aveva fatto un atterraggio di emergenza perché c'era stata una colluttazione all'interno della cabina di pilotaggio. Ecco, il tutto naturalmente è andato a buon fine grazie ad un passeggero che ha preso in mano la cloche e ha praticamente fatto atterrare il volo Fly Dubai, ecco, dove si era appunto verificata questa colluttazione tra piloti. Allora, ha evitato che l'aereo si schiantasse rovinosamente al suolo, ha raccontato che sa pilotare gli aerei perché ha qualche esperienza grazie ad una serie TV dove naturalmente vengono ricostruite le peggiori sciagure e disgrazie capitate proprio appunto durante il volo con incidenti aerei. Quindi è riuscito a prendere tra le mani la cloche e far atterrare questo aereo grazie naturalmente alle nozioni imparate attraverso questa serie TV.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, appena arriveranno e avremo notizie sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi, le daremo in diretta. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Al momento tutto tace, non ci sarebbero dichiarazioni da parte della famiglia, ma lo scorso anno più volte la figlia Evelina, ospite nei programmi televisivi, ha parlato delle condizioni del critico d'arte, mostrandosi molto preoccupata e dispiaciuta di non poter avere un confronto diretto. Il saggista ed ex sottosegretario era stato ricoverato nella primavera del 2025 quando ha affrontato una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento e a una marcata perdita di peso e rifiuto di alimentarsi. Questa condizione aveva spinto Evelina, sua figlia, a presentare un'istanza al Tribunale Civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che Sgarbi non fosse più in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi, e inoltre aveva accusato la compagna Sabrina Colle di tenerla lontana dal padre. Papà è in condizioni da schifo e io mi innervosisco sempre di più a vedere le sue apparizioni pubbliche. Dicono che gli vogliono tanto bene, ma intanto lo mandano in TV in condizioni critiche. Papà è una persona che non sta bene, la sofferenza è evidente, aveva raccontato la giovane ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. E adesso purtroppo questa mattina abbiamo letto tutti quanti sui siti, ma anche attraverso i social, del ricovero in terapia intensiva di Vittorio Sgarbi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 36 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Salassa e San Ponso nella fascia oraria 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

Francesco Renga con questa bella canzone Raccontami. Allora, alla fine Barbara D'Urso è a Ballando con le Stelle, e ci sarai, è arrivata la notizia ufficiale. Dopo essere stata ballerina per una notte e poi concorrente, la conduttrice sbarca ufficialmente nel programma nell'inedito ruolo di giudice. Ecco, eppure prima dell'ufficialità, arrivata appena 3 giorni prima dell'inizio del programma, le voci di un possibile dietro front erano state appunto fatte. La verità è che non c'è mai stata nessuna trattativa. Tutto quello che è stato detto, scritto da giugno a oggi, tutte le voci, le indiscrezioni, le presunte notizie, ecco, non c'era niente di vero. Barbara D'Urso Barbara D'Urso no, Milly Carlucci la vuole, non la vuole. La D'Urso ha preteso un albergo 5 stelle, ha chiesto un cachet troppo alto. Ecco, tutto questo che era stato raccontato non è assolutamente vero. Ecco, ha parlato lei direttamente, l'ha raccontato attraverso il suo nuovo canale YouTube, dove naturalmente ha parlato di questa notizia, è arrivata attraverso la sua voce anche la conferma, ma utilizzerà questo canale YouTube per parlare e parlare anche con il suo pubblico. Quindi è arrivata l'ufficialità, Barbara D'Urso farà parte appunto del programma Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. La tua musica.

0: E questa mattina abbiamo anche letto la notizia della scomparsa di Giuseppe Peppino Mazzullo. È morto all'età di 100 anni, è un attore messinese, era un attore messinese e storica voce di Topo Gigio, nato il 6 giugno del 1926 a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina, dove era tornato a vivere negli ultimi anni. Mazzullo aveva prestato la voce al celebre Topolino dal 1961 al 2006, un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: campionato del tennis azzurro, dopo i guai di Sinner, Lorenzo Musetti ha annunciato in un post su Instagram che salterà il torneo di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare. Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest'anno a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento, ha scritto nel messaggio al quale ha legato foto della mano. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l'ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere anche e ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai, ha aggiunto.
1: Radio Italia 1.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Buzza, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo. Il centrale Giorgio Scalvini.
6: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. E di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
5: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. Stasera Armenia-Italia Under 21, penultima partita delle qualificazioni europee. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio primato e pass diretto. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
7: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
5: Tennis, a Pechino finisce subito il cammino di Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Ruud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, KO in trasferta per Tortona e BC Roma. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Apriamo la terza ora in diretta su Radio Italia 1 con questa notizia. Allora, una popolare montagna russa della California verrà chiusa definitivamente dopo che decine di persone hanno dichiarato di aver subito danni cerebrali durante la corsa. L'attrazione, che si trova nel parco divertimenti Six Flags Magic Mountain, è caratterizzata da discese vertiginose e brusche che hanno entusiasmato milioni di visitatori in oltre 20 anni. I sedili ruotano a 360 gradi mentre i vagoni viaggiano fino a 130 km orari all'ora, ma questo, ripeto, avrebbe causato danni cerebrali durante appunto la corsa su questa attrazione, su queste montagne russe.
1: Radio Italia 1.

0: arriva davvero una notizia allarmante per quanto riguarda il riscaldamento globale. Allora, le acque oceaniche sono sempre più calde e meno ospitali, con l'innalzamento dei livelli dei mari sempre più alti. Solo nello scorso anno si è registrato un record quantità maggiore rispetto a tutti gli altri anni nei fondali dei mari del mondo, con temperatura più alta. Questa quantità di esplosiva energia termica è superiore di quasi 40 volte tutta l'energia che l'essere umano impiega in un anno. Dal 1999 il livello del mare è aumentato di circa 3,88 mm all'anno. E pensate che tra il 2012 e il 2025 le acque si sono alzate a un ritmo più rapido di 4,2 mm. Quindi la situazione non è assolutamente buona, dicono gli esperti.
1: Radio Italia 1.

Notizia pubblicata poco fa sul TGCOM 24, si parla della tranquillità cercata da Harry e Meghan lontano da Londra, sembra essere stata nuovamente messa alla prova, perché a far scattare l'allarme è stata la presenza di alcuni fotografi nei pressi della scuola primaria frequentata da Archie e Lilibet. Secondo quanto riferito dal portavoce dei Sussex, alcuni paparazzi avrebbero osservato l'istituto e i suoi dintorni per un periodo prolungato e uno di loro sarebbe rimasto all'interno di un furgone bianco utilizzato per muoversi e controllare la zona senza attirare immediatamente l'attenzione. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che avrebbero identificato il mezzo attraverso la targa. Il veicolo risultava preso a noleggio e sarebbe stato collegato a un fotografo di nazionalità non precisata.

0: parte dell'incredibile Hulk, l'attore Lou Ferrigno, quello di incontrare Papa Leone, ed è accaduto. L'attore 74enne insieme alla moglie Carla Green ha incontrato il pontefice in piazza San Pietro, coronando il sogno di una vita, cioè quello appunto di incontrare il Papa. Ecco, c'è stato questo incontro, poi i titoli dei giornali, ovvio, che hanno ironizzato sul il personaggio che interpretava l'incredibile Hulk, e quindi Lou Ferrigno con la moglie ha praticamente esaudito il suo desiderio, quello di incontrare il pontefice.
1: Radio Italia 1. La città era...

0: Quando guardi il mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Anche se è ancora presto, però molti siti parlano del passaggio dall'ora legale a quella solare che avverrà nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Si dormirà un'ora in più, ma dal giorno successivo farà buio prima. Intanto resta irrisolta la questione europea sull'abolizione del cambio semestrale.
2: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: di Tom Cruise ripreso da una telecamera di sicurezza. Una cameriera accovacciata stava scrollando il proprio telefono durante una pausa dal lavoro. L'attore, vista la postura della donna, ha pensato che qualcosa non andasse, quindi si è avvicinato per accertarsi delle sue condizioni toccandola delicatamente al braccio. La ragazza si è girata e, sorpresa dall'improvvisa presenza della star, è rimasta senza parole. Cruise ha capito il malinteso, le ha sorriso, l'ha incoraggiata con un pugno amichevole e poi è tornato per la sua strada. Ecco, però questo è stato davvero un bel gesto, perché l'attore, ignaro, no, di essere ripreso da una telecamera di sicurezza, pensava che la donna fosse turbata e si è avvicinato, e invece no, stava guardando il telefonino.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Ferro e Lazza con Perdono. Allora, si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Domani mattina dalle 9 a quasi mezzogiorno andrà in onda il mio collega e poi noi ci risentiremo lunedì come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Quindi vi auguro uno splendido fine settimana, a lunedì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, e quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi. La tua

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo e dalla buona musica di Radio Italia 1 e le mie amate rubriche, tra poco quella con Antonella Menzio e di Ubik per il consiglio letterario del giorno. E vi ricordo che domani io sarò in Piazza San Carlo per Fondazione Italia Digitale al Festival Digitale Popolare e spero ci siate in molti. Adesso proseguiamo con Miley Cyrus, Bass Persuades.
2: Radio Italia 1. Let's go.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli e Giuli con questa domenica. Allora, come vi avevo anticipato, riprendiamo come di consueto la rubrica Quattro chiacchiere con la libraia con la nostra Antonella Menzio. Benvenuta.
2: Ciao Roby, ciao, grazie, buongiorno ciao a tutti. Ciao, ciao. Eccoci ciao. Qua. Oggi è proprio autunno,
1: Sì, oggi devo dire sì. Oggi possiamo proprio dichiarare che ci siamo lasciati ufficialmente l'estate alle spalle, anche se non è detto, perché sai che poi le temperature magari nel pomeriggio anche un po' si alzano, però capiremo.
2: Il primo di ottobre lì è proprio cambiato il mese e quindi
1: ecco,
2: va bene.
1: Infatti. Bene.
2: Allora Gioia, sì. Cominciamo dal libro di oggi, cosa dici?
1: Sì, direi di sì, certo, va bene.
2: Allora guarda, io inizio dalla copertina.
1: Sì, ok, ma guarda, non avevo dubbi, neanche dubbi, ma certo, ma ovvio.
2: E poi diciamo che libro è. Allora, sì. La copertina tra l'altro è tutta in bianco e nero.
1: Sì.
2: E, c'è Paul Newman, sì, e John Woodward, quindi sua moglie,
1: sì,
2: e il titolo è probabilmente tratto da un film che è Un nuovo tipo di amore del 1960.
1: Ok.
2: Il libro si intitola Il nemico.
1: Sì.
2: Ed è stato scritto da Federica De Paolis, che è un'autrice italiana, se ti dico di che anno, quanti anni ha questa, sì, autrice, ma avrà più o meno 50 anni direi a vedere dalla foto, adesso non ho guardato, sì, la sua biografia, sì, comunque l'ho presentata anni fa con altri suoi libri. E Il nemico in realtà, perché si intitola così? Perché ognuno di noi ha un nemico dentro di sé, no?
1: Eh beh, è vero.
2: La storia è di questa donna che si chiama Adele, la quale ha 50 anni e come lavoro traduce romanzi e vive una vita tranquilla a livello coniugale, è sposata con un medico e ha una figlia adolescente che si chiama Gilda.
1: Okay.
2: Questa donna conosce un autore,
1: sì,
2: il quale ha scritto questo libro che si intitola appunto Il nemico. E lei, okay, lo deve tradurre perché lui è francese.
1: Sì.
2: Nel frattempo c'è una sua amica che le rivela di aver avuto durante la sua vita matrimoniale alcune relazioni extra che in qualche, okay, modo sono state un po' quelle che le hanno reso più allegra la,
1: sì,
2: vita, perché,
1: okay,
2: più leggera, ecco, più,
1: sì,
2: che allegra, più,
1: okay,
2: leggera,
1: più
2: perché
1: leggera.
2: In certi momenti il peso della routine era stato veramente gravoso e lei ha avuto il coraggio di vivere il tradimento.
1: Ok.
2: Però bene, questa cosa è una scoperta particolare, sono le prime pagine che,
1: sì,
2: vi sto dicendo, e solo il pensiero del tradimento le crea, l'assorbisce. Lei non pensa di riuscire ad amare, nello stesso tempo negare, nello stesso tempo sdoppiarsi, no, in un silenzio, e nello stesso tempo scivolare tra le braccia di quest'uomo,
1: okay,
2: che lei conosce attraverso, sì, questa traduzione,
1: sì,
2: col quale inizierà prima un rapporto epistolare attraverso le mail, ma poi si conosceranno
1: di persona,
2: e
1: ok,
2: questa passione travolgente che ci sarà fra di loro sarà incredibile.
1: Okay.
2: E, tra l'altro, questo libro che lui scrive parla proprio di una sorta di nemico che viene fuori in un uomo che è il protagonista del libro che lui ha scritto, che vuole esercitare un potere su questa donna che lui ama.
1: Okay.
2: Quindi è un libro che tocca vari temi, tocca il tema del rapporto con una figlia adolescente, tocca il tema di un matrimonio che comunque deve ritrovare qualche stimolo per andare avanti e non cadere nella noia e nella routine, parla del tradimento e parla del desiderio, perché comunque sembra quasi che in questa società il desiderio sembra essere educato a svanire, no?
1: Sì.
2: Deve essere tutto appiattito se ci pensi.
1: Sì, sì, vero.
2: E quindi è un libro, diciamo, dove sembra che questi personaggi cerchino di uno spiraglio di luce, no?
1: Okay,
2: per trovare comunque una forza di per andare avanti, per vivere comunque al meglio, senza sensi di colpa soprattutto,
1: ecco,
2: senza privarsi,
1: sì,
2: di, non dico di emozioni, ma di nutrimento, perché,
1: okay,
2: comunque questa donna trova del nutrimento per se stessa.
1: Certo.
2: Poi quando, che cosa succederà quando lei scivolerà questo gioco della doppia vita? Beh, dobbiamo leggere tutto il libro.
1: Ecco.
2: E soprattutto cosa succede quando il nemico è fuori e dentro di noi, cosa cambia? Perché comunque è vero che noi viviamo uomini in cui viene fuori questo nemico con violenza, ma a volte anche in una donna che viene fuori
1: certo.
2: con violenza, no?
1: Assolutamente, quindi ci saranno dei risvolti e ci saranno dei pro e ci saranno dei contro rispetto alla scelta che poi si decide di fare, giustamente, opinabile.
2: Dico, sono arrivata, mi mancano pochissime pagine alla
1: fine, okay.
2: quindi non so neanche io come finisce, okay. lo leggerò a brevissimo, però ne ho letti, c'è quasi tutto, mancano 20 pagine.
1: Ok, si sei al buono.
2: È bellissimo, mi ha travolto, scritto benissimo.
1: Ma che bello.
2: La copertina bellissima.
1: La copertina fa, e la copertina fa, dai, è un libro travolgente, poi la copertina scadente non... No, non ci piace.
2: Ma poi lei è proprio brava,
1: ecco.
2: Lei è proprio brava, scrive proprio bene, Federica De Paoli, proprio bene.
1: Bene.
2: Appena uscito, un libro novità.
1: Appena uscito, allora ripetiamo il titolo, Anto.
2: Il nemico. Okay. De Paolis.
1: Perfetto.
2: Della Feltrinelli.
1: Ecco, sicuramente avvincente, travolgente, ecco, una lettura
2: molto,
1: interessante
2: molto.
1: Ci porta anche a dei punti di vista diversi, ecco, perché ogni tanto, ecco,
2: assolutamente. È tutto opinabile, cioè ognuno
1: certo, assolutamente, Anto.
2: Vuole, no? Secondo me leggere è proprio quello, entrare in mondi che ci appartengono oppure no,
1: certo.
2: Ma ecco, l'assenza di giudizio mi sembra
1: bravissima,
2: che sia importante.
1: Bravissima, quello che dicevo, proprio ecco, abbassare l'asticella del giudizio che ogni tanto ci parte per tutto nella vita di tutti i giorni. Poi sappiamo bene che io non farò mai, io non sarò mai, io non per me è così, per me cosa sono io, almeno nella vita mi ha insegnato che tutte le volte che sono stata così perentoria nel asserire che io una cosa non l'avrei mai fatta, che io con i figli non mi sarei mai comportata, poi alla fine puntualmente, no, ma anche non solo nelle relazioni magari tra partner, ma proprio anche nella vita. Quindi bisogna con umiltà affrontare la vita e avere la capacità di non giudicare gli altri se fanno delle scelte non congrue con quello che magari è il nostro pensiero. Giusto,
2: ci sono dei colpi di scena ovviamente,
1: beh,
2: che
1: certo.
2: non possiamo dire, però mi tolgo il gusto della lettura,
1: però
2: è proprio così. Avessimo più tempo ti racconterei un aneddoto di quando i miei figli erano piccoli, che io dicevo questo non lo farò mai.
1: Ecco. Brava, sì, e io guarda posso scrivere un libro, le ho fatte tutte, le ho infilate come le perle, tutte le ho fatte.
2: Esatto, proprio così.
1: Quindi bisogna veramente affrontare la vita tante volte con un po' più di leggerezza e stare nel nostro, che ce n'è già
2: assolutamente
1: da guardarsi, e poi stare lì e guardare, prendere coscienza di ciò che fanno gli altri anche se non lo condividiamo, ma d'altra parte la loro vita e non la nostra, quindi noi dobbiamo stare concentrati sulla nostra, ecco. Molto bene, quindi tanti begli spunti che ci darà anche questa lettura, grazie, noi ci risentiamo giovedì prossimo.
2: Assolutamente,
1: grazie.
2: Un abbraccio e buon pranzo a tutti.
1: Grazie,
2: ciao,
1: anche a te.
2: Ciao.
1: Grazie ancora ad Antonella Menzio. Quattro chiacchiere con la libraia, lei la trovate a Ubic, libreria a Rivoli. E noi adesso invece andiamo avanti con Tame Impala, Jenny Boys Noise, Dracula.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro.

0: programma e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroddoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua musica.

0: American Ink, Gianna Nannini e Marrakesh. Io con questa canzone, sulle note di questa bella canzone, vi saluto, vi do appuntamento a lunedì. Vi ricordo che domani sarò in Piazza San Carlo per Fondazione Italia Digitale al Festival Digitale Popolare. Spero di incontrarvi molti. Grazie per essere stati con me, vi auguro buon pranzo, proseguite ad ascoltare il palinsesto di Radio Italia 1 e arriva Taylor Swift. Buon pranzo a tutti, a lunedì, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: sugli uragani.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
3: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi. La tua musica.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto anche quest'oggi per accompagnarvi nella nostra parte centrale, poi essenzialmente della giornata, dalle 13 fino alle 15, la pausa pranzo insieme a me. Federico, fino alle 15 appunto, con tutti gli aggiornamenti, le novità dal mondo dello spettacolo, dello show business a livello nazionale ma anche internazionale, qualche altra curiosità da raccontarvi, e anche quest'oggi tutto intervallato da tanta musica, come sempre, per stare insieme in leggerezza soprattutto. E poi potete mettervi in contatto diretto con noi con il numero di WhatsApp 347 049 3131, scrivete o mandate i vostri audio messaggi, e poi scaricate anche l'app di Radio Italia 1 per portarci sempre con voi a portata di dito. Scaricata, la trovate gratuitamente, totalmente gratuita, tramite gli store dei vostri smartphone, dei vostri dispositivi. Cercate Radio Italia 1 Piemonte, la individuate con il logo blu e bianco e la potete scaricare sul vostro smartphone. Partiamo dalla musica di Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: I Feel So Free, Madonna e Peggy Goo insieme su Radio Italia 1. Allora, parliamo di nozze segrete, eh? Attenzione, per anni della loro storia si è saputo pochissimo. Parlo di Jim Carrey, attore americano, e Min Ha, che hanno tenuto la relazione è così lontana dai riflettori da rendere la notizia del loro matrimonio una vera e propria sorpresa per i fan di tutto il mondo. A confermarlo è stato un portavoce, neanche lui direttamente, un portavoce dell'attore 64enne, che ha parlato con la rivista People nella giornata di ieri, svelando ufficialmente le nozze compiute, insomma celebratesi, della star di Hollywood con la compagna di lunga data. Le indiscrezioni raccontano che la coppia starebbe insieme da diversi anni, anche se Jim Carrey raramente ha parlato in maniera così pubblica del loro legame, lasciando dei dettagli anche piuttosto scarsi su quando i due abbiano iniziato così a frequentarsi e su come si siano conosciuti. Se l'è tenuto per sé. Insomma, i primi scatti pubblici risalgono al febbraio del 2022, quando i due furono fotografati insieme dopo uno spettacolo comico di beneficenza organizzato da Judd Apatow a Los Angeles, offrendo ai fan quindi uno dei primi scorci, diciamo, della loro relazione. Bisognerà poi aspettare fino al febbraio di quest'anno però per rivederli insieme in pubblico, questa volta alla 51esima edizione dei premi César in Francia, un altro appuntamento raro per la coppia. E qui Jim Carrey, nel discorso tenuto interamente in francese, ha voluto dedicare parole da amore alla compagna, definita sublime, dopo aver ringraziato la figlia Jane e il nipote Jackson, entrambi accolti dagli applausi del pubblico insieme a lei. Grazie alla mia meravigliosa famiglia, aveva detto Jim Carrey, a mia figlia Jane, a mio nipote Jackson, vi amo ora e per sempre, grazie alla mia sublime compagna Min Ha, ti amo. Non prima però aveva ricordato che il padre, Percy Joseph Carrey, l'uomo più divertente che abbia mai conosciuto, che gli ha insegnato il valore dell'amore, della generosità e della risata. Su di lei, su Min Ha, in realtà le informazioni disponibili restano piuttosto scarse, limitate. Secondo People si tratta di un'attrice e artista che vive a Los Angeles, conosciuta anche con il nome di Minzy. A differenza di Jim Carrey, che ha trascorso decenni sotto i riflettori di Hollywood, lei ha sempre mantenuto invece un profilo molto più basso, comparendo di rado anche agli eventi pubblici poi in questi anni, dubbiamente al fianco del compagno. Un dettaglio che rende ogni loro apparizione insieme quindi particolarmente rara e notata dai fan e dalla stampa. Un approccio molto riservato che del resto rispecchia anche la visione dello stesso Jim Carrey sulla fama. L'attore ha più volte dichiarato di apprezzare una vita più tranquilla, lontana dalle continue pressioni che Hollywood inevitabilmente comporta. Prima di Min Ha, Jim Carrey è stato sposato altre due volte, la prima con Melissa Womern dall'87 al 95, i due hanno avuto una figlia, appunto Jane, la seconda moglie Lauren Holly, sposata dal 96 al 97.
1: Radio Italia 1.

0: Zerb con Victory Ray, questa era Space qui su Radio Italia 1. E allora abbiamo un messaggio audio, vero? Al 347 049 3131, è tutto da ascoltare. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao Federico.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Come a te.
1: Stai?
0: Ciao Fiammetta.
1: Io sono Fiammetta.
0: Io bene.
1: Io tutto bene, grazie. Okay. Ascolta Federico,
0: benissimo.
1: Se ce l'hai, hai voglia, hai piacere, mi metteresti
0: con la
1: pannoia Il peso del coraggio.
0: Il peso del coraggio.
1: Ti do un bacio grande, ti auguro buon giovedì.
0: Grazie,
1: e buon lavoro
0: anche a te
1: per questa ora.
0: E anche per
1: ciao
0: la prossima.
1: Ciao Federico, a domani. Ciao.
0: Ciao, ciao Fiammetta, fino alle 15 insieme a me, ma non c'è tempo da perdere, cioè andiamo ad ascoltare subito la tua scelta musicale, Fiorella Mannoia con Il peso del coraggio. Ciao Fiammetta.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

Due settimane, era settembre, qui su Radio Italia 1, il nostro gossip è servito. Allora, ci sono altre notizie nuove, anche un po' inquietanti se vogliamo, che vanno a turbare indubbiamente la tranquillità cercata da Harry e Meghan lontano da Londra, che sembra essere tornata nuovamente messa sotto esame, alla prova, diciamo, perché a far scattare l'allarme è stata la presenza di alcuni fotografi nei pressi della scuola primaria frequentata da Archie e Lilibet. Secondo quanto riferito dal portavoce dei Sussex, alcuni paparazzi avrebbero osservato l'istituto e i suoi dintorni per un periodo prolungato, e uno di loro sarebbe rimasto all'interno di un furgone bianco utilizzato per muoversi e controllare la zona senza attirare immediatamente l'attenzione. Ma mi viene in mente un paragone con i due furfanti, no? Di Mamma ho perso l'aereo, anche loro erano appostati in un furgone, se ben ricordate quel mitico film degli anni 90. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che avrebbero identificato il mezzo attraverso la targa. Il veicolo risultava preso a noleggio e sarebbe stato collegato a un fotografo di nazionalità non precisata. La reazione dei duchi di Sussex è stata ovviamente immediata, ma ci credo, logicamente. Attraverso un portavoce, Harry e Meghan hanno contestato quello che considerano un comportamento incompatibile col rispetto della privacy e per di più dei minori. È già abbastanza preoccupante che certi paparazzi europei sembrino non voler rispettare la privacy dei bambini a scuola, ha dichiarato il portavoce. Il rappresentante della coppia ha poi fatto riferimento anche a un altro episodio avvenuto recentemente nella

0: riguarda soltanto la possibilità di fotografare Archie e Lilibet, ma anche poi tutti gli altri bambini, no? Anche il comportamento tenuto nei pressi di un luogo frequentato quotidianamente da minori. L'episodio potrebbe inoltre riaprire una questione che, come sappiamo, Harry porta avanti da tempo, quella relativa al livello di protezione garantito a lui e alla sua famiglia proprio durante la permanenza nel Regno Unito, dopo la decisione di rinunciare ai ruoli istituzionali all'interno della famiglia reale. La situazione relativa alla sicurezza del principe è cambiata. Harry ha contestato anche in sede giudiziaria alcune decisioni riguardanti la protezione assegnata alla sua famiglia quando si trova in Gran Bretagna. La vicenda dei fotografi davanti alla scuola dei figli rende ancora più sensibile quindi il dibattito sulla sicurezza dei Sussex.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: Niente da perdere, Fabrizio Moro al Gossip è servito qui su Radio Italia 1, sempre in diretta con me Federico, fino alle 15. C'è l'Università degli Studi di Salerno che conferirà la prossima settimana, il 7 di ottobre, a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. Questa è una parte della motivazione. Nella nota si legge anche: in oltre 40 anni di carriera, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo. Il conferimento del dottorato honoris causa Vasco Rossi, ha dichiarato il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, riconosce il valore di un percorso quindi capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione. Dal 2 ottobre, tra l'altro da domani, uscirà il singolo Marea. La canzone non era mai stata eseguita dal vivo prima d'ora, chissà perché, si chiede oggi lo stesso Vasco. Se nel 96 questa canzone chiudeva il discorso iniziato con un gran bel film all'interno dell'album Nessun pericolo per te, nella setlist del 2026 guida invece un trittico di ballad introspettive dal grandissimo impatto emotivo, posizionate in apertura nella seconda parte dello show. Marea precede Siamo soli e Se ti potessi dire. È il momento più dark e psichedelico del concerto, spiega Vince Pastano, che ne ha curato il nuovo arrangiamento, proprio come le liriche, un inferno della mente. Il video live, firmato dalla regia di Pepsi Romanoff, restituisce appieno la straordinaria e viscerale interpretazione di Vasco. Un'esibizione partecipata e intensa. Marea costituisce la prima anticipazione dell'album Vasco Live 2026 di Essentials, in uscita il prossimo 27 novembre, che va a raccogliere 17 brani scelti tra gli inediti a concerto e le rarità proposti proprio durante i live 2026, musicalmente rivisitati da Vince Pastano.
1: Radio Italia 1.

0: Milano Temporale insieme a Johnny Scandal su Radio Italia 1. Siamo sempre in diretta, inizia la seconda, nonché ultima ora con me e Federico fino alle 15. Al nostro gossip è servito in diretta con anche tutti i vostri messaggi al 347 049 3131, attraverso WhatsApp, messaggi di testo ma anche audio. E tra poco tante altre news dal mondo dello spettacolo da raccontare.
1: Radio Italia 1.
2: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: e Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Effetto Michelangelo insieme a Mr. Rain su Radio Italia 1. Il futuro televisivo di Enrico Mentana, che continua a tenere banco. Il suo contratto con la 7, come noto, è in scadenza a dicembre di quest'anno, quindi tra pochi mesi, ma le sue dichiarazioni pubbliche e le voci dal telemercato hanno contribuito a creare un piccolo giallo televisivo. Vado a Mediaset o in Rai? Dove vi piace? Ho parlato con i dirigenti della Rai. Ha svelato così Enrico Mentana, il direttore del TG La 7, a Il Foglio. Il giornalista Carmelo Caruso lo incalza: resti o no La 7? Sto portando via tutto quello che avevo in stanza, dice. Dunque vai a Mediaset e perché no? E con Mauro Crippa, direttore dell'informazione, sei compatibile? Io faccio il mio, vi saluto. Poche parole, insomma, che però non chiariscono la situazione, non svelano la tappa futura, ma che sembrano comunque allontanarlo dalla rete di proprietà di Urbano Cairo. Aperture dal Biscione erano arrivate anche lo scorso luglio nel corso della presentazione dei palinsesti. Mediaset: Mentana, la mia stima professionale e il mio affetto per pezzi di una vita insieme, la mia gratitudine per il TG5, che è un pezzo portante di Mediaset, ha sempre le porte aperte se c'è progetto che coincide con quello che possiamo fare e che lui vuole fare, puntini, aveva dichiarato Pier Silvio Berlusconi. Come dice Pier Silvio, qui le porte sono aperte, Mentana è un pilastro della televisione, l'unico capace di innovare, conferma Il Foglio Mauro Crippa, che è direttore dell'informazione e comunicazione Mediaset. C'è anche chi ha ipotizzato il pensionamento di Crippa e l'arrivo al suo posto proprio di Mentana, ipotesi che però quest'ultimo ha smentito. Io non prendo il posto di nessuno. Avevano fatto discutere comunque le dichiarazioni pronunciate dal direttore del notiziario di La 7 al Festival della TV di Dogliani. La 7 è diventata la TV anti-Meloni, evidente a tutti, e la nuova Rai 3 ha un'identità forte. Cairo, sempre al Festival della TV, aveva dichiarato di aver addolcito La 7, di averci trovato Santoro e Lerner e di averci messo Augias e Cazzullo. Cairo mi ha sempre dato la massima libertà, ha detto Mentana, non mi ha mai detto cosa dovessi fare o non fare. In 16 anni l'ho visto una volta sola nei miei studi, cioè quando è morto Silvio Berlusconi, per portare la sua testimonianza. Tuttavia, secondo Mentana, non c'è dubbio che la situazione di adesso sia la più marcata. Parlo sapendo che questo ha portato vantaggio agli ascolti. Chi guida La 7 è stato bravissimo Cairo ed è stato bravissimo Andrea Salerno. Ciò che si vede però è che tutti i programmi serali hanno la stessa impostazione, gli stessi ospiti, lo stesso orientamento, evidente a tutti. Con questo intendo TV anti Meloni, aveva detto Mentana. Nell'ultimo anno solare Schlein sarà stata invitata 100 volte, Crosetto 2, per farvi capire. È vero che quando è arrivato lui c'erano Lerner e Santoro, ma io ricordo che c'erano anche Facci e Porro, e lui stesso portò Paragone e Sottile. Però la selezione della specie del conduttore della 7, per ragioni editoriali ben precise, ha portato la rete ad essere la nuova Rai 3, aveva detto Mentana. Lo scorso agosto era poi ritornato nuovamente sul tema. Ci sono due possibilità: o sulla 7 ci si apre alla possibilità di fare qualcosa che possa essere vista da tutti, o penso che potrò fare altro nella vita essendo ancora giovane. Urbano Cairo a metà settembre sul tema rinnovo si era espresso così: è con me da 13 anni e l'ho rinnovato più volte, la mia stima per lui è intatta, abbiamo davanti 3 mesi e mezzo, ne ho già parlato 1000 volte, il rebus dunque però non ha ancora trovato una soluzione.
2: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Ti amo ma non posso dirlo. Erano i Modà con Bianca Azzei qui su Radio Italia 1. Una notizia curiosa, cercava una semplice serata, è diventata per chi c'era qualcosa di molto più grande. Da Bufalarium, una pizzeria all'Aquila, quella di martedì sera 29 settembre, una tavolata di giovani tra i 18 e i 25 anni si è trasformata in un'occasione per rompere la solitudine e farsi dei nuovi amici. A riportarlo è il quotidiano Il Messaggero, a raccontarlo il titolare della pizzeria, Zicca, imprenditore di 45 anni, calabrese di nascita ma aquilano d'adozione, che ammette di essere rimasto spiazzato lui per primo. L'atmosfera, spiega, era quella di un falò con tutti riuniti attorno al fuoco, una gran voglia di conoscersi, come se quei ragazzi si frequentassero da sempre. A rispondere all'invito sono state soprattutto ragazze con diversi studenti fuori sede, c'è chi è arrivato in gruppo e poi di proposito si è seduto ai quattro angoli della tavolata per incontrare più persone possibili. Le storie della serata sono tante: c'è lo studente di Carsoli, in città da appena un mese, che aveva digitato su Google come fare amicizia all'Aquila, no? E si è imbattuto proprio nell'articolo che annunciava questa cena. C'è la coppia di commensali che, chiacchierando, ha scoperto di abitare uno di fronte all'altra senza essersi mai incrociata. Questo succede nelle nostre grandi città. C'è la ragazza che ha confidato al titolare la sua demotivazione, studia ma non ha trovato un lavoro che la soddisfi. E c'è l'unico straniero presente, un giovane egiziano perfettamente integrato, che ha parlato per tutta la sera e ha scambiato i contatti con quasi tutti. Qualcuno si è spinto oltre il dessert, alcuni ospiti hanno preso accordi con una dipendente del locale per andare a ballare insieme. E tanto i complimenti non si fermano sui social, così come di persona. Già prima dell'apertura, ha raccontato il ristoratore, molti sono affacciati al locale solo per stringergli la mano. Per questo, insomma, il ristoratore non vuole che resti un episodio isolato. Una seconda cena così per conoscersi, per fare amicizia, non è ancora in calendario, ma l'intenzione è di ripetere l'esperienza di tanto in tanto, senza date certe comunque per il momento. A far emozionare il ristoratore è stata anche la lettera poi di una partecipante, che ha scritto di quanto certe emozioni siano impossibili da spiegare se non le si vive. Alla serata era presente inoltre la responsabile di un'associazione di promozione sociale, che ha proposto una collaborazione, e insomma se ne riparlerà anche in questo caso. Alla fine, come dice il titolare, Zicca, per qualche ora le differenze, le timidezze, le difficoltà sono scomparse e restavano soltanto dei ragazzi che stavano bene insieme, ed era esattamente quello che speravo che accadesse.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Giulia Coez, quelli come me su Radio Italia 1.
1: Al gossip è servito, questa è la canzone che chiude il nostro appuntamento per quest'oggi. Domani però non ci risentiremo in diretta con il gossip è servito, lo faremo lunedì a partire come sempre dalle 13 sino alle 15. Tra pochissimo invece lo spazio dedicato all'informazione, tutte le ultime notizie e poi subito dopo Simona Sorbara in Socializzando con la Simo che vi accompagnerà fino alle 18, quando poi arriverà nel cambio anche Sergio per l'ultimo blocco in diretta di giornata fino alle 20. Grazie a tutti, ci risentiamo lunedì, passate uno splendido weekend. Ciao ciao. La tua musica.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes. Scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon ottobre, buon primo ottobre, eccoci qui pronti, prontissimi alle 15.09 per iniziare un'altra puntatona di Socializzando con la Simo. Staremo insieme fino alle ore 18 come ogni giorno, andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri artisti, dei nostri vipponi, per vedere un po' quello che avranno combinato da ieri ad oggi, ma non solo, tutto contornato dai vostri messaggi, tutto contornato anche delle notizie sul territorio e poi dalla bella musica National e International, come quella che sta arrivando, perché arriva Sabrina Carpenter con la sua House Tower.

0: Light Me con Harvey qui, suonata alle 15.17 su Radio Italia 1. Allora vado a ricordarvi il numero di WhatsApp sul quale mandare i vostri messaggi audio scritti, il 347-049-3131, è lì per voi. A cosa serve questo numero meraviglioso? Beh, per farci sapere da dove ci state ascoltando, per inviarci le vostre richieste musicali, le vostre dediche, per argomentare sulle nostre news e per fornirci voi il link di news curiose. Quindi lo dico sempre, ogni giorno, se siete nel web, siete lì che navigate, trovate delle news curiose, inviatecele appunto al 347-049-3131, fate uno screenshot, mandate il link, noi verificheremo che non siano delle fake news e le argomenteremo insieme. La prossima purtroppo non è una fake news, andremo a parlare di Vittorio Sgarbi.
1: La tua musica su Radio

0: sai, regia, che poi mi viene la voglia di duettare con i blu, di duettare con i cantanti che passano qui sulla Italia 1, e tu apri il microfono ogni volta che io canto, perché mi devi sempre beccare sulla nota giusta. Almeno intonato, dai, almeno quello. Allora, un pensiero di solidarietà, può piacere o non piacere, comunque in questo momento non sta assolutamente bene, al nostro Vittorio Sgarbi, che è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il nostro critico è storio d'arte di 74 anni, si trova nuovamente nell'ospedale romano dopo i problemi di salute che lo avevano costretto, lo sapete, a fermarsi a lungo nei mesi scorsi. Il ricovero è stato confermato dal Gemelli, mentre al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali sulle cause e sulle condizioni di salute, quindi pare che siano abbastanza gravi, però non abbiamo la conferma ufficiale, quindi appena ne sapremo qualche cosina di più sicuramente vi terremo informati.
1: Radio Italia 1.

Alle 15.34 su Radio Italia 1, salutiamo i nostri Radio Italia 11 che stanno scrivendo e mandando audio al 347-049-3131. Si parla già di weekend, beh, è giovedì ovviamente, primo weekend di ottobre, quindi che farete? Alcuni vanno già a vedere le prime sagre, che bello, beh, da settembre, che settembre-ottobre è il periodo di sagre, di mercatini, non fa ancora freddo, quindi si può andare tranquillamente, ma si va anche in inverno a vedere i mercatini, poi ci sono un sacco di cose meravigliose anche in città, a Torino. Però io vado a salutare la nostra Marcella, che una nuova Radio Italia Unica, ci ascolta da Chivasso. Ciao Marcella, benvenuta nel club, benvenuta nella famiglia. Ci richiede Irama con Cabana, noi ce l'ascoltiamo molto molto volentieri stasera, tra l'altro serata di X Factor, quindi vedremo il bellissimo Irama dare giudizio anche lui su questi nuovi talenti. Ciao Marcella.

0: pezza con Porno. Questo è il singolo, non il nuovissimo singolo, ma l'avete richiesto, quindi ve lo facciamo ascoltare. L'avete richiesto qui al 347 049 3131. Tra poco andiamo a parlare degli Oasis. Vi ricordate quell'asta di cui avevamo parlato, le ore di registrazione un po' inedite? No, puntini, puntini, puntini. Succederà, non succederà, ci sarà quest'asta, non ci sarà? La Simo ve lo dirà tra poco. Intanto voglio salutare tutti i nostri amici che stanno studiando, tutti i super giovani e i giovani che in questo momento hanno ripreso da poco la scuola e che quindi sono lì sui libri e devono studiare, perché due studenti della scuola superiore ci scrivono: che barba Simo, dover studiare, domani abbiamo l'interrogazione. Vabbè ragazzi, non preoccupate, allora facciamo così: ci ascoltiamo i consigli per gli acquisti e poi vi accontentiamo perché avete richiesto Alex Warren con Ordinary, perché volete fare una pausa, pausa magari tè, caffettino, merendina, e ce l'ascoltiamo fra poco.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Swim con la sua It Any Easy. Allora andiamo a parlare degli Oasis. Come abbiamo detto prima, gli Oasis bloccano tutto. Le oltre 100 ore di registrazioni inedite della band non andranno, almeno per ora, all'asta, all'archivio conosciuto come The Dex Tapes, che avrebbe dovuto essere messo in vendita il sabato 3 ottobre nel Worcestershire, è stato ritirato dopo l'intervento legale dei fratelli Gallagher. Quindi questa collezione, con un valore pazzesco stimato €1 milioni, comprendeva registrazioni dei 63 concerti, soundtrack e oltre 100 ore di materiale audio realizzato negli anni 90. Si tratta di registrazioni effettuate direttamente dal banco del suono, considerate dalla casa d'asta un archivio particolarmente raro della storia del gruppo. Ma gli Oasis ovviamente non hanno voluto, è materiale loro, quindi sono andati praticamente per vie legali e in questo momento è tutto bloccato, ragazzi. Quindi nei prossimi giorni sapremo sicuramente qualche cosa di più, ma visto che avevamo dato la notizia di quest'asta il 3 ottobre non ci sarà. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia, al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: La seconda ora di diretta è sempre all'Italia 1, socializzando con la Simo in compagnia della Simo. Io leggo e ascolto i vostri messaggi al 347 049 3131. Il tempo è autunnale, grigio, però non fa freddo, quindi si sta ancora bene. Andiamo ancora in giro un po' smanicati, vero? Lo so. Tra poco parliamo di Ballando con le Stelle, ne parliamo quasi ogni giorno perché si sta avvicinando la puntata del 3 ottobre. Oggi c'è stata la conferenza stampa, quindi ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Martin Garrix, YouTube, Fireflies. Allora, si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di Ballando con le Stelle, che partirà sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1, e troveremo un sacco di vipponi, un sacco di artistoni, quindi dalla prossima settimana sicuramente sulle loro pagine troveremo tanto gossip e tanto materiale di cui parlare. Mi aspetto di vedere un programma diverso, sono le parole di Mille Carlucci, che affronta la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026, che sarà appunto sabato 3 ottobre in prima serata, come una sfida. Siamo giunti, ragazzi, alla 21esima edizione, è tantissimo. La padrona di casa è consapevole che il dance show di Rai 1 si presenta al pubblico con una veste totalmente rinnovata dopo aver cambiato completamente pelle. Beh, nuovi volti in giuria, ieri è arrivata la conferma della Barbara D'Urso, tra l'altro c'è anche un nuovo studio. Ballando con le Stelle sarà trasmesso in diretta dal nuovo studio Pippo Baudo di Saxa Rubra. Tra le assenze quest'anno ci sarà quella di Paolo Belli, lo sapete, ha affiancato per anni Milly Carlucci, ma in questo momento, ovviamente, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta lo scorso luglio, ha deciso di allontanarsi un po' dalla televisione, ma Belli sarà comunque presente dietro le quinte, così come ha annunciato la nostra Milly Carlucci. 13 le coppie protagoniste di questa 21esima edizione, parleremo tra poco anche di Noemi Bocchi, che ha rilasciato alcune parole su di lei molto molto interessanti da andare a vedere sul suo profilo. E allora, che vinca il migliore, ne parleremo da sabato in poi per tutta l'edizione di Ballando con le Stelle.
1: Radio Italia 1.

0: Giuseppe Capaldi, The Day That I Die. Vado a salutare Francesco che al 347-049-3131 ci chiede una canzone di Sfere Basta Lontano, ce l'ascoltiamo tra pochissimo Francesco. Intanto vado a salutare anche tutti i nostri radiotele unici che ci stanno ascoltando dalla palestra, che bello, avete sicuramente l'app, quindi oppure è nelle casse della palestra, fatecelo sapere. A proposito di app, se non l'avete ancora scaricata fatelo, andate sul vostro Play Store, cercate l'app di Radio Italia 1, la scaricate, tanto è gratuita e poi è semplice ed è facile da installare sui vostri dispositivi mobili, di modo da portarci all over the world sempre con voi, con le cuffiette, mentre andate a correre, mentre andate a fare la spesa, mentre siete in treno. Ne abbiamo tanti di amici, di nostri radiotele unici che vanno a lavorare in treno al mattino e alla sera, si collegano tramite l'app dal loro smartphone, a parte che lo si può fare anche dallo streaming, quindi sul sito www.radioitalia1.org. E allora ci ascoltiamo il nostro Muoversi in Piemonte, quindi se siete nel traffico vi darà sicuramente una mano a ascoltare la nostra viabilità, e poi accontentiamo il nostro Radio Italia Unico che ci richiedeva Sfere Basta con Lontano. A fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Villarbasse. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

tanto nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Italia 1.

0: sotto c'è sempre Radio Italia 1, in sottofondo, nei vostri negozi, nei vostri uffici, nelle vostre case, mentre stirate, mentre lavate, mentre prendete caffè al bar, mentre fate ginnastica in palestra e vi allenate, c'è sempre Radio Italia 1. Quindi grazie veramente di cuore per sceglierci ogni giorno. Parliamo di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sbatte la porta e se ne va dal ritiro del Portogallo in Danimarca, dopo che il CT gli aveva comunicato la panchina, una fuga con il suo jet privato di lusso. E beh, avercelo, perché in certi casi dice: mo sai che faccio, mi prendo il mio jet privato e me ne vado un bel più lontano. CR7 è uno degli sportivi più famosi e facoltosi al mondo, e quindi il suo stile di vita è sinonimo di lusso. Così cosa ha fatto? Si è arrabbiato e dice: sai che faccio, noi mettiamo a prenderci la nostra utilitaria, no? Mettiamo le chiavi nella, andiamo in macchina, lui si prende il jet privato. E vabbè, ci sta, ragazzi, l'importante è che poi dopo abbia fatto pace. Ma non lo sappiamo ancora questo, perché dopo la conferenza stampa dell'allenatore della squadra nazionale, dopo una conversazione con il presidente della federazione calcistica portoghese, spiega CR7 su Instagram, ho deciso di lasciare il campo della squadra nazionale a tempo giusto, dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna a Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra senza eccezioni. Quindi dovremmo poi scoprire che cosa sarà successo, no? per questa uscita così dal mondo del calcio, della nazionale portoghese, di Cristiano Ronaldo. Lo scoprirete soltanto rimanendo sintonizzati su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica su Radio.

Nejo, Up, Out and Gun. Ci siamo quasi, arrivati alla chiusura della seconda ora di diretta. Ci sarà ancora una terza ora fino alle ore 18, poi vi terrà compagnia fino alle 20 il nostro e il vostro Sergio Melito. Sto perdendo la voce, regia, vi chiedo scusa, un po' di abbassamento di voce, e quindi ci riascoltiamo fra poco. Però prima devo andare a salutare una nostra Radio Italia Unica di nome Annalisa, che richiede appunto Annalisa con Madame, la loro canzone è Amica. Ce l'ascoltiamo subito e grazie per essere in ascolto. Lei ci ascolta da Cirié.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC. Oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana, chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
4: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco con Scamacca in vantaggio su Pio Esposito. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, Yerevan in Armenia l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
6: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso.
4: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato, che vale il pass diretto per il torneo continentale. Tennis, partenza falsa di Flavio Coboglio al torneo di Pechino, l'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals, è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo, Dardari e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da 2 KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozzo, le Vulnerabili affrontano i campioni in carica dell'Olympiacos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

Giselle di Mans Mi Dipile, suonata qui, sempre in compagnia della Simo fino alle ore 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito a tenervi compagnia. Ancora, andiamo ancora un po' a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi, e tra poco di chi andremo a parlare? Andiamo a parlare di Linus, che ci racconta che cosa sta vivendo in questo momento, una malattia della pelle, si è dovuto operare, quindi ne parliamo tra pochissimo. La tua

Baghdad con la loro You Are a Superstar. Sono nata qui 17:15. Vado a salutare Ilenia che ci scrive da Brandizzo. Dice: ciao Simo, sono Ilenia, mi fai ascoltare Sala Toscano con Atlantide? Sì, ce l'ascoltiamo subito, però prima volevo parlarvi di Linus, che ha una malattia della pelle, si chiama epitelioma. Di cosa si tratta? Allora, praticamente Linus si è fatto operare, ha dovuto operarsi per una cosa molto comune ma da non sottovalutare, ha spiegato. Ve lo dico prima così non vi impressionate: per una decina di giorni mi guarderete in TV in stile Van Gogh, perché ha praticamente un orecchio tutto con del cotone, con delle garze. Quindi la causa si chiama epitelioma e condivide questo post dove il conduttore ha spiegato che tra i principali fattori di rischio ci sono l'esposizione prolungata e ripetuta ai raggi ultravioletti del sole e delle lampade abbronzanti, ma può essere legata anche alla carnagione chiara e al sistema immunitario indebolito. Lo stesso conduttore ha ammesso di aver sottovalutato inizialmente il problema, speravo di cavarmela con un cerottino, e invece puntini puntini se la vi. Quindi guarisci presto, mi raccomando, poi sicuramente ci svelerà, andremo anche a vedere di che cosa si tratta, però in questo momento lui è come se fosse un po' in convalescenza e posta questa foto con un orecchio completamente bendato. Allora Linus, forza e coraggio, rimettiti presto. Ilenia, per te arriva Sala Toscano con Atlantide.

Bob Sinclair, I Can't Wait. Voglio rispondere a un messaggio arrivato da Alessandra qui al 347-049-3131 che ci chiede: Simo, stai parlando di tutti questi programmi che stanno iniziando, come stai parlando di Ballando con le Stelle, hai parlato di X Factor, ma quando inizia Amici? Eccolo lì che io volevo proprio parlarmene adesso, sei arrivata tu. Allora, c'è la data ufficiale di inizio dello show di Maria De Filippi, sempre su canale 5. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma e ufficiale Amici 26 torna domenica 11 ottobre alle 14. Ecco l'annuncio che tutti i fan aspettavano. Ovviamente ormai gli annunci si fanno solo più sui social, quindi chi non ha i social non può sapere nulla. E allora lo diciamo noi: il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre rinizia la 26esima edizione, torna la 26esima edizione di Amici con Maria De Filippi e tanti tantissimi ragazzi e tanti tantissimi talenti che ci faranno innamorare anche quest'anno. La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Brugheri in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Marrakesh Guay con la loro Casini, 17:36 di questo giovedì 1 ottobre. Stai ascoltando Radio Italia Unico, Penne della Sima, una nostra radio Italia Unica. Ci sottolinea un bellissimo evento dal 12 al 16 ottobre, l'evento dedicato a effetti speciali e animazioni. Siamo a Torino, da Spider-Man a The Odyssey, Hollywood a Torino per View Conference, quindi un bellissimo evento internazionale dedicato a computer grafica, animazione 2D e 3D, effetti visivi, videogiochi, intelligenza artificiale, in programma dal 12 al 16 di ottobre. C'è stata tra l'altro la conferenza stampa ieri, quindi assolutamente un festival che andremo a vedere, ne parleremo in prossimità della data, quindi nella prossima settimana sicuramente vi daremo più informazioni in merito. La tua musica.

0: artista che sposta gli accenti, scordare diventa scordare, se lo ascoltate bene ha questo, no, questo modo di cantare, però ci piace tanto tantissimo. L'altro giorno abbiamo parlato della Vanna Marchi, che è stata premiata con questo premio internazionale della cultura, sono state premiate lei e la figlia Stefania Nobile. Scende in campo Jimmy Ghione, tra l'altro anche concorrente di Ballando con le Stelle, che dice: io non dimentico le loro vittime. In collegamento con la Volta Buona, l'ex inviato, l'ex storico inviato di Striscia la Notizia, oggi concorrente appunto di Ballando con le Stelle, ha commentato questa vicenda ricordando l'inchiesta del telegiornale satirico sulle truffe che ha portato alla condanna e all'arresto delle due donne. Questa cosa non so se fa male o fa malissimo a tutti noi che abbiamo lavorato tanto su questo caso, dice Jimmy Ghione. Siamo stati noi con Striscia a scoprire tutte queste truffe, e il giornalista ha però rivolto l'attenzione alle vittime proprio di queste truffe. Dice: io sono andato in Brasile a trovare alcune vittime, quanta sofferenza ho trovato nei loro occhi, persone che hanno tentato il suicidio, persone che malestramente hanno creduto in quelle due persone. Ghione ha poi precisato di non voler attribuire direttamente la responsabilità della vicenda al comune. Io lo so che il comune non c'entra niente, in questo caso il comune di Roma, e che ha preso sicuramente le distanze. Hanno fatto una sorta di agguato al comune, probabilmente c'è stata troppa leggerezza. Effettivamente l'abbiamo un po' detto anche noi, che è un premio forse un po' azzardato, no? Secondo noi, ce l'avete detto anche voi al 347-049-0131, fatto sta che questo premio gliel'hanno già consegnato.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Marasette e Enrico Nigiotti con la loro Sabato Sera. Ancora qualche minuto copione della Simo, poi alle 18 arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Voglio ancora ringraziare e salutare tutti i Radio Italia Munci che hanno ascoltato Socializzando con la Simo, ma voglio salutare tutti coloro che si collegano dalle 9 del mattino e spengono la radio alle 20 di sera, quindi ascoltando tutte le nostre dirette. Quindi grazie veramente di cuore, perché ogni giorno siamo sempre di più, cresciamo sempre di più e lo facciamo grazie al vostro ascolto, ma soprattutto grazie al vostro affetto che leggiamo e ascoltiamo ogni giorno dei vostri messaggi.
1: La tua musica.

0: Malika Yan col sottofondo di Detto Tra Noi. Detto Tra Noi è arrivato il nostro e il vostro Sergio Melito.
1: Ma che rimanga tra noi, tra che rimanga noi, tra
0: non...
1: noi.
0: Ma non ci ascolta nessuno, guarda, ma no, solo no, un po' di...
1: Pochi, pochi intimi.
0: Pochi intimi,
1: ma
0: dai.
1: Sì. Ciao,
0: come stai,
1: Simo?
0: Sergio,
1: ciao, bene, bene. Primo ottobre.
0: Primo ottobre.
1: Mi riporta quando ero giovane, quando la scuola cominciava il primo ottobre. Tu non hai ancora vissuto quel periodo lì,
0: no,
1: in cui
0: no.
1: cominciava il primo ottobre.
0: No, andavo a settembre.
1: Ma sei così giovane davvero?
0: Andavo a settembre, sì.
1: Ma sei tanto più giovane di me allora,
0: nonostante i tratti.
1: Allora, vedi, quando dico sei una bambina e tu mi dici ma che bambina?
0: Una bambinissima proprio, certo.
1: Io invece no, il primo ottobre per me era l'incubo. Per carità, c'erano più vacanze perché settembre.
0: Esatto.
1: Ancora
0: infatti,
1: vissuto
0: no?
1: come okay. mese, però il primo ottobre era mamma mia.
0: E poi si chiudeva più tardi anche? Chiudeva
1: ma guarda, non
0: giugno?
1: Ho memoria di questo.
0: No, okay.
1: Giugno sempre era il
0: sempre,
1: mese, magari
0: sempre,
1: settimane
0: sempre
1: più, settimane in meno.
0: Certo.
1: Però primo ottobre, te capì?
0: Te capì, invece adesso due settimane
1: adesso
0: prima.
1: Adesso almeno il 12, 13,
0: esatto,
1: 14
0: esatto,
1: al massimo.
0: Esatto.
1: Quindi
0: facevate
1: vabbè.
0: Ancora tutto settembre di vacanza, pensa a te. Tre mesi
1: sì,
0: pieni quasi.
1: Sì. Eravamo giovani, cara Simone.
0: Eravamo giovani,
1: in
0: ma siamo
1: in plumi.
0: Giovani anche adesso, perché la radio ci tiene giovani.
1: Certo,
0: noi, ci tiene
1: certo,
0: giovanissimi, no?
1: Certo,
0: vero?
1: Certo. Quindi continuo a essere giovane per due ore adesso.
0: Adesso per due ore, sì. Poi
1: bene.
0: Dalle 20 poi dalle...
1: ritorno
0: basta,
1: vecchio.
0: Ritorni vecchio e poi ricominci giovane, capito?
1: Va bene.
0: Sergio, ti rilascio tutti.
1: Grazie, Simo,
0: grazie.
1: Domani.
0: Buona diretta,
1: ciao.
0: Grazie anche a te. Ciao, a domani anche i nostri Radio Italia Unici, sempre dalle 15 alle 18 sarà già venerdì, quindi parleremo di weekend. Vi auguro una splendida serata e come vi saluta sempre la Simo, have a nice day, baby. Ciao, ciao, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro, riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni, 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui, il Sergio Melito. Buonasera, buon giovedì, buon mese di ottobre a tutti. Primo ottobre 2026, ben trovati, 9 minuti dopo le 18. Cominciamo anche oggi, due ore che ci porteranno fino alle 20, come sempre, qui su Radio Italia 1. Due ore all'interno delle quali ascolteremo bella musica, speriamo la gradiate. All'interno delle due ore potrete, se vorrete, anche, perché no, togliervi lo sfizio di ascoltare una canzone, quella che più vi piace, richiedendola al 347-049-3131. E poi ci racconteremo questo e quello, notizie che in qualche modo interessino tutti noi perché legate al territorio, appuntamento, anche a una media lunga gittata, in modo da poterle segnare sulle agenda come occasioni e iniziative davvero a volte molto molto carine. Insomma, non ci annoieremo, questo è certo. Mi auguro davvero di potervi fare da compagno fedele come ogni pomeriggio qui su Radio Italia 1. Partiamo allora, dai, con la musica italiana. Lo facciamo con Stoccolma e Belli da Matti.
2: Radio Italia 1.

0: Fra Quintale, questa è Aranciata, 18 e 16 minuti, Radio Italia 1, giovedì 1 ottobre con Sergio Melito. Buona serata, buon rientro. C'è un po' nuvoloso ma temperature ancora gradevoli, e si sta bene ad avercene temperature così ancora per molto tempo. Io ci farei la firma, non so voi se avete voglia di raccontarmelo, se invece voi attendete con ansia il freddo, non credo, se attendete con ansia il freddo, se magari anche voi fareste la firma a condizioni meteorologiche come quelle odierne, 347-049-3131, io sono qui pronto a leggere i vostri eventuali messaggi. Facciamo una breve pausa, poi torniamo con Kim Lucas, A Part of My Heart. Tutta questa nostalgia.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Non è mica te, l'abbiamo riascoltata, eh? Questa canzone successo del 2025. Allora, parliamo di premi Oscar, registi dei film d'animazione più amati, supervisori degli effetti visivi dei blockbuster più attesi della stagione, creatori, sceneggiatori dei videogiochi che hanno fatto la storia recente del gaming, oltre alle anteprime esclusive dei più importanti film in uscita. Eh sì, parliamo di un appuntamento che si terrà dal 12 al 16 ottobre 2026, quando i più grandi interpreti del cinema d'animazione, dei videogiochi, dell'intelligenza artificiale arriveranno a Torino per View Conference 2026, l'evento internazionale che ogni anno porta sotto la mole i protagonisti di Hollywood e della Silicon Valley. Sul palco salirà davvero una line-up stellare di registi pluripremiati, dirigenti degli studios, supervisori VHX e poi animatori, designer, figure di riferimento del settore pronti a condividere esperienze, visioni e innovazioni che stanno plasmando il futuro dell'intrattenimento e della creatività digitale. Online c'è il programma completo, quindi se siete interessati andate sul sito www.view, scritto viev con la www.conference.it. Si terrà, ricordiamolo, dal 12 al 16 ottobre a Torino, ok? La tua musica.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni, 18 e 31 minuti, Radio Italia 1, buon giovedì 1 ottobre. Amici, come sempre a quest'ora arrivano puntuali gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

American Girls, lui è Harry Styles, 18:35. Allora parliamo di un altro bel appuntamento. Sono tutti appuntamenti che sicuramente andrò a ricordarvi nei prossimi giorni, anche domani, magari in quanto venerdì. Però sono appuntamenti, insomma, attraverso i quali possiamo tenerci occupati se ci interesseranno. Lo segniamo sull'agenda. Questa volta parliamo di un classico, Portici di Carta. A Torino la cultura è una passeggiata, 2 chilometri di libreria lungo i portici del centro, tra Piazza Castello e Porta Nuova, un centinaio di appuntamenti legati al libro. Tutto questo non questo weekend ma il successivo, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 19esima edizione di Portici di Carta, con i suoi mini portici per bambini, quindi che saranno soddisfatti attraverso letture a loro dedicate. E poi una manifestazione letteraria che trasforma davvero ancora una volta il capoluogo piemontese in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo, per una straordinaria festa della lettura. Portici di Carta, il progetto della città di Torino e del Salone Internazionale del Libro, è capace di attivare una rete virtuosa che mette in relazione i soggetti della filiera editoriale, dagli editori ai librai, passando per le biblioteche, le scuole, i gruppi di lettura, le lettrici e i lettori di ogni età. Tutto questo sabato 10 e domenica 11 ottobre, Portici di Carta. La tua

0: Ocean House, Jubal, 18:42 minuti. Buona serata, ancora buona serata, bentrovati su Radio Italia 1. Tra poco parleremo degli eventi astrologici del mese di ottobre. Cosa vedere nel cielo di Torino a ottobre? Brillano le meteore d'autunno e la luna del cacciatore. Ne parleremo tra poco.
1: La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Allora, cari amiche e cari amici, ottobre, che oggi è andato a cominciare, regalerà dei fenomeni stellari mica da ridere, Per esempio, lunedì 5 e martedì 6 ottobre a inaugurare il calendario degli eventi del mese saranno ancora una volta i giganti del cielo mattutino. Poco prima del sorgere del sole, guardando verso est, sarà possibile scorgere a occhio nudo un bellissimo quadro celeste. Una sottile falce di luna calante sfilerà vicinissima, prima al pianeta rosso Marte e poi al luminosissimo Giove la mattina seguente. Quindi il risveglio all'alba di Marte e Giove con la luna. Il cielo notturno di ottobre poi ospiterà due diversi sciami meteorici, le Draconidi l'8 e il 9 ottobre e le Orionidi il 21 e 22 ottobre. Allora, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre cadrà il picco di questo sciame. Quest'anno tra l'altro offrirà condizioni di visibilità perfette, poiché il massimo coincide quasi con la luna nuova del 10 ottobre. Le Orioni di 21-22 ottobre sono prodotte dai detriti della famosa cometa di Halley e raggiungeranno il picco nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, appunto. Nonostante una luna un po' ingombrante, nella prima parte della notte le ore che precedono l'alba offriranno una buona finestra per osservare queste velocissime scie luminose. E poi anche domenica 4 ottobre Saturno all'opposizione, la galassia di Andromeda. Lunedì 26 ottobre, delle prime ore del mattino, precisamente intorno alle 5:11, la luna del cacciatore. Insomma, sarà un ottobre magico da questo punto di vista, eh?
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, e quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
0: L'economia.
4: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2%. Di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione, che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro, la premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'ufficio studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al salone, chiede che si accenda da un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: irrecuperabile. Loro sono Trigno ed Ermal Meta. 10 minuti dopo le 19, siamo entrati nella seconda ora insieme su Radio Italia 1. Vi porto a Pinerolo, Pinerolo che si prepara a fare un salto indietro nel tempo diventando palcoscenico della rievocazione storica della Maschera di Ferro. La novità di questa edizione è l'allestimento della Sartoria del 600, che è uno spaccato sui segreti della moda e dell'artigianato tessile alla sfarzosa corte del Re Sole e dei nobili dell'epoca. Ok, ricordiamo che l'origine di questa rievocazione affonda le radici nel XVII secolo, l'epoca in cui Luigi XIV ordinò il trasferimento e la reclusione a Pinerolo di un prigioniero di alto rango. Il Re Sole non scelse la pena capitale, ma condannò l'uomo a celare per sempre le sue sembianze dietro ad un velo di tessuto scuro e ad una struttura metallica a strisce d'acciaio. Trasferito in fortezza di fortezza in fortezza, il misterioso recluso varcò le porte di Pinerolo il 24 agosto 1669. E dunque i festeggiamenti inizieranno sabato 3, quindi dopodomani, alle ore 16, quando il rullo dei tamburini di Pinerol darà ufficialmente il via con il bando per le vie del centro. Poi nel pomeriggio la festa tocca al centro commerciale lì presente, con esibizioni di falconeria e spettacoli storici e ancora tanti festeggiamenti la domenica 4, con la giornata che si aprirà alle 10 con la messa solenne della nella cattedrale di San Donato. Quindi, per rievocare la Maschera di Ferro, non perdete l'appuntamento prossimo weekend a Pinerolo. Torniamo alla musica e adesso lo facciamo su Radio Italia 1 ospitando Katy Perry, Watch It Burn, ricordando anche il numero WhatsApp per i vostri eventuali messaggi: 347-049-3131.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

J-Ax, vita, morte e miracoli. 19:21, parliamo ancora di caro carburanti. Allora, avete letto, anche Tamoil adotta il tetto ai prezzi fino al 31 ottobre. La società segue l'esempio di Eni, IP e Kuwait, raccogliendo l'appello delle istituzioni. Decisivo il dialogo del governo italiano con le autorità libiche. E va bene, insomma, fino al 31 ottobre vengono adottate queste misure straordinarie con l'obiettivo dichiarato di generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva. Torniamo alla musica, abbiamo Eugenio in via di Gioia e poi a seguire Camrad. La tua musica.

0: Allora, tra poco gli aggiornamenti dedicati al traffico, cari amici, e poi ancora una mezz'oretta insieme, qui su Radio Italia 1. Era Kamrad con Love Sober, adesso arriva anche Alex Warren con Fever Dream.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova e fra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: 19:34 minuti, Bruno Mars su Radio Italia 1, questa era Oh My Soul. Domani sera allora Francia-Italia, Mancini cambia ancora, tante prove, dubbi e ballottaggi per Parigi. Mancini va verso una semi-rivoluzione nell'11 che affronterà la selezione di Zidane. Ci sono, come dicevamo, ancora vari ballottaggi. Staremo a vedere. Non saranno della partita alcuni dei 34 convocati di Roberto Mancini, come già successo contro Belgio e Turchia. Gli esclusi sono Ahnor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Rispetto al viaggio per Bursa, si aggregherà al volo per Parigi un calciatore in più. Chiariti i 9 lasciati in Italia, si ha un quadro più definito, o quasi, che potrebbe partire dal primo minuto nella super sfida allo Stade de France di Saint-Denis. Donnarumma, ça va sans dire, difenderà i pali. Di fronte al portierone sorgono già i primi dubbi di Mancini, che, come riporta la cronaca, ha provato oggi una formazione particolare, anche se non c'è la certezza che i titolari a Parigi siano quelli dell'ultimo allenamento. Appuntamento quindi domani sera.
1: Radio Italia 1.
2: Io volevo tre pallottoli nel petto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Ma che bella questa nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore. 19:41 minuti 40 secondi, sempre su Radio Italia 1 con Sergio Melito ancora per un 15-20 minuti, ok? Buona serata, buon appetito se siete già con le gambe sotto al tavolo, o comunque buon proseguimento di giornata. Adesso con noi abbiamo la musica di Miley Cyrus.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Let's go.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Noemi, con tu cosa fai stasera?
1: Anche se mi manchi, spero di non
0: ir- Sì, 19:48, cari Radio Italia Unica e cari Radio Italia Unici, ma voi lo sapevate che oggi, 1 ottobre, si celebra la giornata internazionale del caffè, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite? E l'Italia arriva all'appuntamento confermando i numeri di un settore industriale di primo piano: al bar o a casa il 70% ne prende almeno uno al giorno. C'è da dire che il caffè è in aumento, la tazzina sempre più cara, ma anche il caffè per la moca ha subito qualche aumento, questo è innegabile. Però il caffè viene celebrato quest'oggi, pensate, sono 3 miliardi le tazzine consumate ogni giorno nel mondo e, come dicevo, in Italia il 70% della popolazione ne prende almeno uno al giorno. Beh, non è una giornata che inizia bene se non con un caffè. Chi vi dice no, ma il caffè la mattina non lo prendo? Ma come fai? Come fai? Come fai a non prendere un caffettino quando ti svegli, ti dai là? Ti dà quel motivo in più per poter dire dai, ho sonno, però cominciamo con il gusto del caffè in bocca. Tutto prende un'altra piega, care amiche e cari amici. Vabbè, viva il caffè, buona giornata.

0: Internazionale del caffè a tutti, ok? Dunque, andiamo avanti, sono le 19.50 e sono gli ultimi minuti che passeremo insieme. Andiamo avanti con la musica di Nicolò Filippucci e poi a seguire arriverà anche Charlie Puth.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, lui è Charlie Puth con Beat Yourself Up. Siamo arrivati ai saluti anche per questo giovedì primo ottobre. Sì, cari amiche e cari amici, quindi non possiamo far altro che congedarci da voi con una promessa che domani, ragazzi, vi voglio di nuovo presenti all'appello, non fate i furbi, mi raccomando, vi voglio insieme a me dalle 18 alle 20 domani, poi venerdì, e quindi avremo modo di parlare anche di appuntamenti per il fine settimana. Molto bene, per adesso grazie per esserci stati, buon proseguimento all'ascolto di serata e un grande abbraccio da Sergio Melito. A domani, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
2: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica Italia e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
1: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
4: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta. È un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
3: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine, sempre per lavori, il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: ma c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 22. La tua musica.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua

pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Runway. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 23.
0: Radio Italia 1.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Aia!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 2:03.
0: Radio Italia 1.
2: Yo.